0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo...

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
2: Buongiorno combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no, no, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile.

0: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi dei quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso proprio, se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Se hai uno smart speaker
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ah, uè, uè, la fortuna non va lì. Qui, uò, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno, scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Patrizio, Monello. Patrizio, Monello. Patrizio, Monello.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, ho Bardaverso.
3: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.

0: stacchi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, alla mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia. Forza, forza, forza, che bisogna iniziare. Un buon martedì. Ciao da Gabri.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore. Siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, eh? Perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola. Ah,
5: la combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Pokémon, mercoledì, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, Lazzaroni, sveglia in piedi a lavorare, schiavi!
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai, dai che devi andare a scuola. No, mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola, non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
2: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao! E ancora auguri.
3: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No Tengo Dinero. Oh.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patrumano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Buongiorno ragazzi, ormai è anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: nella propria vita, positivi o negativi che siano, non solo negativi in realtà, perché magari uno vince al Super Enalotto e
1: ma col cavolo che lo dice, dai, non lo direbbe mai secondo me. Comunque,
0: in quei casi diciamo che preferite chiudervi in voi stessi, preferite tenere tutto per voi, oppure avete proprio la necessità di parlare con altri, di raccontarvi, di condividere tutto perché convinti che questa cosa vi possa fare bene e vi fa sentire meglio?
1: Va bene, hai detto tutto, credo che sia abbastanza chiaro, quindi non rimane altro che schierarci.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: La condivisione è umana, caro zio, è importantissima. Tenere tutto dentro non aiuta, anche perché in quei momenti sei talmente in difficoltà che rimuginare interiormente non serve a nulla. Non mi fa di fare il Petrarca della
1: storia. Ma che rimuginare? Quindi, ma che Petrarca? Uno
0: sì, si fa i cazzi. Se vincessi, sì. Abbiamo fatto l'esempio del Super Enalotto, se anche vincessi, nel senso, perché devo tenerlo per me? Voglio
1: condividere. Secondo me ti conviene per le tasse, anche per gli amici che non hai mai saputo di avere, che diventerebbero alla luce del sole dei tuoi grandissimi amici della vita, grandissimo Andrea Brum Brum.
0: E quindi le emozioni vanno espresse, confrontarsi non fa che togliere dei pesi, oltre che capire che strada intraprendere. Ovviamente devi trovare le persone giuste, cioè rivelarsi alle persone che hai la certezza che ti possano dare una mano.
1: Vabbè, ecco, chiarissimo, tu stai nella tua posizione, la posizione tua è quella che condividi i fatti della tua vita. Chiaro? Mi sembra
0: sì,
1: di aver capito.
0: Mi piace molto, è una cosa che secondo me funziona poi.
1: Vabbè, vediamo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Io invece sono una persona molto riservata, i miei fatti, quelli proprio miei, personali, belli o brutti che siano, me li tengo per me, ma perché devo sbandierare i 420 che ho vinto il Super Enalotto, che sono diventato ricchissimo, che sono diventato poverissimo, perché poi c'è anche quello, magari.
3: Che fa folklore?
1: Ma che te frega, che folklore? Che voi siete schiavi dei social e di questa era, che è condivisione per forza? No, io invece sto lì e citerò, per iniziare, una frase di Friedrich Nietzsche, che dice
0: Friedrich, comunque fa niente.
1: Come si dice in tedesco?
0: Friedrich.
1: Quanto è tedesco lui quando fa così? Allora, diceva Nietzsche, facciamo così lo chiama in amicizia, era Nietzsche, diceva: tutto ciò che è profondo ama la maschera.
0: Quindi non ci ho capito una mazza.
1: Come
0: scusi,
1: non ci ho capito?
0: Nietzsche
1: dice che bisogna mascherare le cose profonde, perché non bisogna lasciarle qua. Vabbè, comunque. Le posizioni sono chiare, adesso tocca a voi votare allo 0, no, al 393. Io ce la faccio, oggi me lo scrivo. 393 444-0444. Siete persone che condividono oppure persone che tengono le cose per sé? Intanto ascoltiamo i The Giornalisti con Completamente.

0: su Radio Number One con Completamente. È una canzone che abbiamo cantato a squarciagola già 10 anni, questo pezzo.
1: C'è chi ha i The Giornalisti e chi ha i The Journalist, che salutiamo infatti tutte le mattine. Allora, infatti, caro Andrea Brumlu Ferrari, sì, direi intanto di ascoltare qua al volo magari qualche audio, di leggere qualche messaggio, perché ne sono arrivati una valanga, sennò poi come al solito non riusciamo neanche a leggerne una metà della metà della metà. Allora, parti da qui, leggi tanto tutta roba tua.
0: No, infatti sono molto contento, dice questo messaggio: io ho l'irrefrenabile abitudine a condividere ciò che mi succede, soprattutto se sono cose belle. Molto molto bene, ma infatti è bello perché che condividere i propri sentimenti, emozioni, passioni, cose belle,
1: voglio
0: cose
1: farti
0: brutte.
1: Una domanda così, sì, ma condividere le cose belle non è, come si direbbe in Romagna, un po' da sbroni? Perché mi sembra, capito, di essere un po' quello che devo far vedere, capito? Capito, mi sono fatto il Ferrari, non mi sono fatto il Ferrari, ho fatto vedere che sono stato il Ferrari.
0: Dipende dalle modalità, non è che facciamo quelli che si vantano perché hanno fatto una determinata cosa. È un racconto che continua, poi l'altro interviene, racconta le proprie cose. È una condivisione vera e propria.
1: Siete proprio delle comari. Andiamo con un audio.
2: Ciao, sono Gina, vengo da Lugano e io sono la parte di Andrea Brum Brum Ferrari, sì, e condividerei.
0: Grazie Gina.
1: Condivide,
0: grazie
1: anche Gina. Sì. Poi che condivide, c'è anche addirittura il messaggio è questo: condivido
0: tutto maiuscolo con mille O, esatto, grazie mille, sono in vantaggio. Ma in vediamo vantaggio se qualcuno di brutto, fa direi silenzio stampa come lo zio Nasti o come farà Kivu dopo la partita di questa sera.
1: Ah, se tu non la, allora te l'ho detto prima della puntata, tu certi argomenti non li devi toccare, chiaro? Lo dico, è chiaro? Por favor, pubet, chiaro?
0: Va bene, è fatto, va bene, sarà
1: continuate
0: fatto.
1: A messaggiare.

0: Bird Song Tips Shabuzi su Radio Number One. E da che parte state? Vogliamo saperlo. Io per esempio, a me piace condividere le cose che faccio, perché se trovi la persona giusta, sentirsi ascoltati secondo me è veramente importante, molto importante.
1: Io invece sono un po' più per il silenzio, meglio per lasciare dentro le cose private, un po' come, vi ricordate, The Sound of Silence, bellissima canzone, un capolavoro. Il silenzio può parlare più delle parole delle volte, eh?
0: Mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: questa
0: ragazzi
1: è una citazione. Però
0: sì,
1: mette, ecco la domanda.
0: Le tue citazioni sono colte, ma non sono pertinenti.
1: Ma lascia, The Sound of Silence è sempre pertinente. La domanda, molto semplicemente, perché sono arrivati una valanga di messaggi, alcuni un po' fuori tema. Allora, ragazzi, siamo al bar con degli amici. Se voi avete, non so, la vittoria al Superenalotto, siete stati bocciati ad un esame all'università, vi hanno licenziato, cose belle e cose brutte. Al bar con tutti gli amici seduti al tavolino, lo dite oppure no? Messaggiate adesso 393-444-0444.
2: One Man. E tu, da che parte stai?
3: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Allora, dovete capire che condividere le cose con gli altri al bar in realtà vi rende persone migliori, perché comunque non siete così chiusi in voi stessi, vi tenete tutto dentro, nessuno mai capisce che cosa avete.
2: Ma non è che devono capire tutto per forza, cioè nella vita c'è anche una parte privata, no?
1: No, ma
2: tutto
1: no,
2: qua diciamo tutto, ma sì.
1: Si discute, si cresce così, si cresce così.
2: Guarda, vorrei farti delle domande private adesso.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Number One, il nuovo Che Bello, ci piace un sacco. Torniamo a noi perché messaggi su messaggi.
1: Sì, ed è un grande brum brum Ferrari.
0: Ma
1: fino
0: non
1: a
0: fa
1: momento.
0: Il grande brum brum Ferrari, che c'è da puntualizzare una cosa. Prima li farei ascoltare, che sono bellissimi, devo dire.
1: Sì, volevo un attimo riepilogare il tema per chi si fosse collegato soltanto ora. Quindi, com'era la scena? Arrivi in un bar.
0: Sì, dove ci sono gli amici al tavolino.
1: Sì, racconti praticamente tutto, condividi tutto, perché fai anche un po' di casino, un po' di feste.
0: Poi ganassa, come si dice a Milano,
1: no,
0: e poi ganassa.
1: Ganassa è un'altra cosa, vi porta fuori strada, lo zio Nasti, intendo dire che vi piace raccontare tutto quello che fate, cose belle, cose brutte, cose che pensate che siano frivole, invece poi non lo sono, oppure silenzio stampa, mutismo totale, vi tenete tutto dentro alla Petrarca come lo zio Francesco Nasti.
0: A Petrarca adesso, vabbè, comunque sentiamo poi i vostri pareri.
2: Ciao ragazzi, sì, a me piace condividere tutto, perché a me piace essere un libro aperto per le persone, io non voglio avere segreti con nessuno. Mia moglie mi insulta per questo, però io dico più o meno tutto. Ciao Linea Piacenza.
0: La moglie che lo insulta, cosa hai detto? Dovevi dire per forza che in cantina si è allagato tutto quanto. Cioè, immagina,
1: traspare la genuinità, lo capisci anche da questo racconto, sì, che ha fatto. Andiamo però, avanti, dai, un altro messaggio.
3: Ue Gumpa, sono Francesca, vengo da Lugano e io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari. Io lo direi ai miei amici. Buona giornata.
0: Francesca Cumbà da Lugano, c'è qualcosa che non mi torna, ma sarà nativa proprio di un quartiere di Lugano dove sono.
1: Siamo
0: anche noi di. E purtroppo
1: finalmente
0: anche lei della
1: un messaggio
0: tua.
1: Per te, giusto? Dice assolutamente no, quando mi confido per argomenti importanti per la prima cosa con una persona veramente amica, in tutta tranquillità, che sia al telefono piuttosto che di persona, non certo al bar con chiunque. Rosanna, niente, questa volta ho votato
0: vedi,
1: per te.
0: Vedi, sì. Vabbè, senti, piccola puntualizzazione e poi andiamo oltre e aspettiamo gli altri messaggi, perché sì, è chiaro che non è che le persone come me si tengono tutto, qualcosina si dice agli amici, sono arrivato, ragazzi mi hanno tamponato, vabbè, amen, però quello che magari è un po' più intimo, ho fatto una bel 13 al totocalcio, non lo dico, questo è un po' il per puntualizzare, perché tu
1: dovresti
0: sei
1: dirlo, così almeno riesci anche ad offrire un giro a tutti, no?
0: Cavolo, ma neanche, no, dico, può capotare, ma non capota, perché non capota.
1: Ragazzi, stiamo parlando con il mastro avaro Olivia Dean su Radio Number One.

0: Un'altra Olivia dopo Rodrigo, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love in One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Che
0: cosa fai?
1: Che ti chiede un appello!
2: No!
3: È il momento dell'appello!
1: Sto perdendo. E allora velocemente, visto che sto perdendo, devo chiedere l'appello a tutti gli ascoltatori di Radio Number One perché voglio dei voti, perché non bisogna condividere tutto. Attenzione, potrei citare per esempio Schopenhauer. Schopenhauer diceva: la solitudine è la sorte di tutti gli spiriti eccezionali. Quindi voi che come me siete eccezionali, anzi siete eccezionale veramente. Voi non condividete tutto, mandate un messaggio dicendo che vi tenete un po' un minimo di fatti vostri. Poi anche le canzoni lo dicono, per esempio Battiato, le sue canzoni spesso raccontano l'introspezione, mica se metteva ad andare a bar e fa tutto, lo scriveva, poi è poeta, basta. Finito il mio appello, votatemi, votate.
0: Ma scusami, ma vuoi fare il misterioso a tutti i costi? Tipo se ti arriva la pizza fuori a cena, no? In pizzeria e non ti piace, non dici neanche che non ti piace la pizza, cioè
1: ma
0: proprio...
1: il minimo, allora ripeto, il minimo sì, ma non è che se deve condividere tutto, poi vorrei vedere te vince al Super Enalotto, voglio proprio vedere se lo condividi.
0: Posso chiudere questo momento con una citazione anche io? Lucio Anneo Seneca, proprio lui, Seneca diceva: la sofferenza condivisa si dimezza. Quando si parla di cose ovviamente brutte, in questo caso negative, meglio condividerle, ragazzi.
1: Se lo dice Seneca, vabbè.

0: California con Berlino. Piacerebbe fare una gitarella a Berlino, vedi, questo lo posso dire, questo di pubblico dominio ci sta, non è che poi vai a dire con chi ci vai,
1: no,
0: a Berlino.
1: Bravo, stai migliorando, però capiamo dai messaggi che sono arrivati se per caso il tuo appello ha dato i frutti sperati.
0: Vediamo, c'è un piccolo recap. Allora, io leggo questo, Marco che scrive: assolutamente no, e notare che abito in via Petrarca.
1: Ah, ecco perché, tutto torna, ragazzi.
0: Da una parte, d'altra parte è arrivato quest'altro messaggio.
2: Zionasti, mi dispiace, Seneca 1, Nietzsche 0.
0: No! Galliani!
1: Allora, rimanete con noi qui su Radio Number One e torniamo tra pochissimo dopo una canzone pazzesca. Dico solo che ci sono i Queen, rimanete lì.
3: One Match. E tu, da che parte stai? Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Che spettacolo, ve l'avevamo detto, i Queen con Bohemian Rhapsody dal 1975, l'album A Night at the Opera. Cosa c'entra la corrida? Assolutamente
1: no, non c'entra
0: nulla
1: ne,
0: con Freddie Mercury.
1: Ti spiego,
0: May,
1: è bello vivere sulle montagne russe. Uno ieri sera vede l'Eurosong, ascolta delle canzoni, poi oggi vedi, ascolta una canzone dei Queen, la grande canzone, proprio alti e bassi nel senso in generale.
0: No, ho capito, però stavo facendo questa chiusa fantastica legata ai Queen che hanno fatto la storia più di mezzo secolo.
1: Appunto.
0: Questa canzone. Non sentirli
1: appunto
0: in questi 51 anni.
1: Senti, perché lui è quello dei Queen che non si è mai visto. Andrea Brumbrum Ferrari faceva parte della band, era quello un po' dietro le quinte, suonava.
0: L'ho condiviso con tutti, ma si vede che nessuno mi
1: non
0: tanca
1: letta. Perché lui suonava l'ocarina nei Queen, ma non saliva sul palco. Torniamo
0: kazoo,
1: a noi da tu sei un gran tu c'hai proprio guarda, sei l'uomo del kazoo e non dico altro. Piuttosto ci sono dei messaggi. Allora, c'è questo che mi piace molto di Silvia. È ovvio che sta vincendo chi dice che condivide, ragazzi, perché chi non condivide se lo tiene per sé anche in questo sondaggio. Sei un genio veramente tu. Quindi noi che non condividiamo ci rifiutiamo di condividere anche questo parere in questo sondaggio. Brava Silvia, ti mando un cuore come me l'hai mandato
0: a distanza,
1: tu. Brava.
0: Così a distanza.
1: Brava.
0: Distanza.
1: Poi andiamo a Mantova da Alma. Oh, gusto al nome Alma.
0: E dice buongiorno ragazzi, riservatezza assolutamente, grazie, siete fantastici, grazie.
1: Grazie.
0: Soprattutto io, lo zio Nasti.
1: Ma che
0: te
1: io, ha detto siete,
0: ma plurale. Perché non voleva, secondo me, diciamo, dare...
1: Senti, è inutile che fai tanto quello che è. Io ti dico che siamo lì testa a testa, che gli ultimi voti che arrivano... contali. Gli ultimi voti che arriveranno faranno la differenza. Quindi, siete persone riservate o siete persone che mettono tutto quanto alla luce del sole? Questa è la domanda, quindi continuate a messaggiare. 393 444 0444.

0: Jason Derulo, One to One Me su Radio Number One. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di One Match e vediamo un po' chi ha vinto.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: clamoroso, clamoroso al Cibali.
3: Ho vinto io.
2: No, no, signore, no, perché l'ultimo messaggio ha riportato in totale parità le sorti. Grazie a Teresa che ha scritto una cosa molto filosofica, molto bella, molto lunga. Però, insomma, ha votato. Quindi è pareggio. Mi spiace.
0: Forse
2: ti devi
0: una delle
2: stare.
0: Poche volte in cui l'appello ha funzionato. Lo Zionasti era nettamente in svantaggio, ha recuperato fino alla parità. E va bene, la prendiamo con filosofia. A
2: vi lasciamo insieme a Stefano Federici col PN1. Invece io ringrazio Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Io ringrazio lo zio Nasti. One Match torna domani dalle 13. Ovviamente nuova sfida, non vediamo l'ora. Quindi
2: a
0: grazie.
2: Domani, buon pomeriggio. Bye.
0: Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dirne uno, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Se una persona può essere condannata soltanto al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Così il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso Garlasco in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto: questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice titolare dell'indagine, che ha portato al fermo di quattro minorenni e di un ventenne che a quell'ora scorrazzavano per la città tarantina alla ricerca di una persona da poter colpire. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Poliziotti infedeli vendevano a diverse agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Da Napoli, Roma fino a Belluno e Bolzano, un sistema strutturato che coinvolge diverse città. L'operazione, condotta dalla Polizia Postale e dalla Squadra Mobile di Napoli, ha portato all'emissione di 30 misure cautelari. 4 persone sono finite in carcere, oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi a banche dati. Sono 2 governatori del nord a guida Lega in cima alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Poi ci sono 3 presidenti delle regioni del sud: Calabria con Roberto Chiuto, Puglia con Antonio De Caro e Campania con Roberto Fico. Fuori dai primi 10 Attilio Fontana, governatore della Lombardia, con gradimento al 35%. Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Tocca a noi? La cantiamo la sigla?

0: di Samurai J, siete su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver scelto il terzo appuntamento della settimana con il PN1 14.8. Partiamo con l'appello, i fedelissimi ci sono.
1: Ciao Ste, sempre Pitto da Capriolo. Anche se stamattina, bella mattinata, bella pesante, però il pomeriggio sempre presente.
0: Tutti questi lavoratori che al pomeriggio prendono dell'energia da questo programma, io sono felice di essere il vostro distributore. Andiamo a Mantova.
2: Eccomi, ciao a tutti, Renzo da Mantova.
0: Anche Renzo da Mantova c'è, andiamo a Cappella Cantore.
3: Sono ancora in tempo per

0: piccione.
1: Ecco.
0: No. E i piccioni che vengono a farmi la sveglia e la cacca sul davanzale della camera.
1: Ecco. Vedete, la situazione può anche peggiorare. Andiamo avanti.
2: Ehi, Marcello. Eccolo. Sono io l'ossessione delle mie donne.
1: Eccolo qua.
2: Anche se mi fanno correre e non ho più il fiato di una volta, ci sono, Rodolfo, il cuccatore laghittimo.
1: Ma come il cuccatore laghittimo? Guarda che è marittimo. No, vabbè.

0: Giocattolo dalla nuova di Conan Gray, che torna finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Corus Life Arena di Bergamo. E Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Trovate le info su vivoconcerti.com. Torna l'appello prima di questa notizia che è dell'incredibile, parla di persone stressate. Andiamo sul lago di Iseo.
1: Ciao Stefano, Agostino da Tavernola non manca.
0: Grande Ago.
1: Ciao, viva il PN1.
0: Grande, grande. Non è l'unico da quelle zone.
2: Ciao caro, io ci sono.
0: Grazie cara, un bacione.
3: Ma buon pomeriggio Stefano. Stavolta ti ascolto dalla mia casetta.
0: Piccolina in Canada.
3: Però tutti gli altri giorni ti ascolto.
0: Da altre case.
3: Si suol dire in silenzio, a volte partecipo, però ci sono.
0: Grazie Wendy.
3: Un bacione dalla Wendy.
0: Un bacione.
4: Anche noi ci siamo, ciao. Domenico e Patrizia, siamo arrivati adesso, poi rispondiamo l'appello adesso.
0: Grandi.
4: Siamo arrivati, Domenico, eh?
5: Patrizia, ciao!
0: Grazie ragazzi. Secondo una ricerca, le persone stressate appaiono più simpatiche. Sarà vero? Sarà falso? Come direbbe Ezio, Sara Ferguson a dirlo. Sono gli esperti dell'Università di Nottingham e grazie a recenti studi questi professori affermano che stare sotto stress potrebbe rendere l'essere umano addirittura più cordiale. Ci sono delle azioni commesse in determinate circostanze psichiche che sono state definite autodirette e tra queste rientrano atteggiamenti come toccarsi ripetutamente i capelli, il viso e mangiarsi compulsivamente le unghie. E durante l'esperimento i soggetti esaminati hanno subito diversi momenti di stress e da questo studio è risultato che l'essere umano è perfettamente in grado di cogliere lo stress altrui e che a quanto pare molti di voi quando sono stressati potrebbero addirittura risultare più

0: simpatici rispetto a periodi vissuti con meno stress. Voi conoscete delle persone stressate da mattina a sera che risultano più simpatiche quando sono in quel periodo di stress? 393-444-0444. C'è dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: siamo matti tutti? Oppure siamo tutti stressati, visto che stavamo parlando di questa ennesima ricerca con le persone stressate che, secondo gli esperti dell'Università di Nottingham, appaiono più simpatiche. E a dirlo sono proprio questi professori, grazie a questa ennesima ricerca. Quindi avete degli esempi da farci di persone stressate? Ci hanno scritto Dario da Torino: io vivo 363 giorni all'anno stressato e sono simpaticissimo. Concetta da Napoli: mi ritengo stressatissima. Ciao Concetta, benvenuta nel PN1. Mirko da Genova: io sono il numero uno per quanto riguarda lo stress.
1: Ciao, sono Nico di Piacenza. Perché quando sei stressato sei anche un po' più umile, forse.
0: È quella
1: non
0: la
1: sei
0: chiara.
1: Lì che te la tiri, ti dirò. Invece le persone che non subiscono stress sono anche forse un po' più arroganti, non saprei, hanno un atteggiamento più scialato.
0: Quindi secondo lui ci sono delle persone che sotto stress diventano più simpatiche perché sono tecnicamente un pochino più umili. Bello, bello.
2: Ma ciao super radiologo.
0: Ciao
2: che
0: caro.
2: Sei the number one. Oggi presente.
0: Addirittura. Attenzione signore e signori, perché si avvicina.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati in Egitto. Oggi con Abdullah, il piccolo Adam, Fatima e Abdullah sono a Marsalam. Siamo in spiaggia a prendere il sole, la temperatura supera i 35 gradi. E questo è l'enigma. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
2: Aiutatevi voi a sconfiggere la nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, in collegamento oggi pomeriggio da Marsalam, Mar Rosso. Torniamo in Egitto, Sfinge.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
2: Ragionate e raccontatecelo al 393-444-0444. In bocca alla Sfinge.
3: Pomeriggio number one.
4: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
5: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
6: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
7: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
5: Ma chi è questo, scusa?
7: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
6: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
7: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: senza di te.
1: Dedicato a tutti quelli che hanno e sentono costantemente le farfalle nello stomaco. Noemi e Cioffi ce l'hanno cantata quando mancano 2:02. Siamo in diretta, buon mercoledì, questa è Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia. Voi che mi seguite in Egitto, perché dobbiamo tornare proprio lì a Marsalam. Preparate la carta d'identità e il passaporto, perché si va nel Mar Rosso. Sfinge.
2: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoi. Oppure ti annoia ritrovare sta cosa che la Sfinge nasconde. Ma che cos'è?
3: Ciao, è la memoria, Chiara da Brescia.
1: Purtroppo non è la memoria. In tantissimi e tantissime avete detto una cosa che tra poco sentirete.
4: È la calma, Daniela dal Sonico.
1: Ma almeno 500 persone hanno detto la calma, altre invece...
5: Ma secondo me è la calma, eh? Mattia da CIO, col di Rodi.
1: Da Sonico siamo passati alla voce di Mattia, uscito da poco da un tour in Sardegna.
6: Ciao, da Milano. La pazienza, ce ne vuole tanto anche a Milano. Domenico.
7: E Maligna, da Milano.
1: A Milano ci vuole tanta pazienza. Purtroppo anche questa parola non è oggi la soluzione, la risposta all'enigma. Ma da Milano andiamo a Torino, perché anche lì dicevano che la pazienza...
8: Ciao. Secondo me l'enigma è la pazienza. No. Sono Elena da Torino.
1: Cara Elena, riprova.
9: Ciao, sono Nadia da Teglio. Per me è l'amore.
1: È l'amore. Potrebbe essere l'amore oppure qualcos'altro.
9: La voglia.
1: La voglia. Ad esempio la voglia di avere amore. No, non è nemmeno la voglia.
3: Buongiorno Sfinge, potrebbe essere la pazienza?
1: No.
3: Ciao Simona.
1: Simona, purtroppo, come ho detto agli amici di Milano e Torino, non è la pazienza.
10: Secondo me Raffaele da Brescia è la ragione.
1: Non è nemmeno quella, Raffi.
11: Ciao, sono Viola da Milano. Secondo noi è pazienza.
1: Pazienza. Non è pazienza e non è nemmeno pazienza. Signore e signori, dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
2: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?

0: si torna immediatamente dalla Sfinge a Marsalam, prego.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: In tantissimi avete detto la pazienza. Signori, non è. È da scartare la pazienza. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia.
2: Ciao, Stefano da Parre, Bergamo. Per me è la solitudine.
0: No, non è la solitudine, non è quella, amico mio. Salutiamo te, gli amici di Parre.
3: Sono Marco da Brescia. La soluzione potrebbe essere la compagnia.
0: La
3: Ciao.
0: Compagnia, no, no, no. Saluto a te, caro Marco, gli amici di Brescia e provincia. Non è quella la risposta.
4: Ciao Stefano, sono Paola da Milano e sto andando a prendere il mitico Gabriele, mio nipote. Che ci sentiamo sempre tutti i mercoledì. Per me la risposta è la pazienza.
0: No.
4: Ciao, grazie.
0: Purtroppo no. Salutaci tuo nipotino, un abbraccione a te e gli amici di Milano.
5: Ciao Stefano, l'indovinello della Sfinge potrebbe essere il tempo?
0: No.
5: Ciao Laura da Bergamo.
0: La Sfinge dall'Egitto muove la gabocci, dice di no.
6: Secondo me è la carta d'identità. Ettore da Reggio Emilia.
0: La carta d'identità, no, amico mio. Ciao, saluto te, Ettore, e gli amici di Reggio Emilia.
7: Non sarà per caso la fortuna?
0: No.
7: Sembra Gian Pietro da Castiglione delle Stiviere.
0: Ciao, Gian Pietro da Castiglione delle Stiviere.
8: Un po' di ragionamento lì, quello.
9: Ciao Stefano, Matteo di Cognaredo. Ma secondo me, sai cos'è? È la patata.
0: Ma no! Ma no! No, ma non me l'aspettavo da te, eh. Era più un discorso da altro personaggio. Mi dicono dalla regia che quest'altro personaggio ha riscritto. Cercate il messaggio, perché dopo un messaggio così dobbiamo andare a prendere quello che tecnicamente pensavamo fosse. Invece no, prego.
10: Allora, con la Deborah e la Rossalla abbiamo pensato alla cariola, che
0: ma quale cariola?
10: Quando non ce l'ho mi manca, poi invece quando ce l'ho vorrei, col mal di schiena che ho, lasciarla lì.
0: Ma cosa stai dicendo, Rodolfo? Ma tutto a posto?
11: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ma quale cariola?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?

0: Number One, le nostre canzoni ti fanno muovere il piedino, il serpente invece ti fa muovere altro, tutto il resto del corpo per scappare. Cambiatemi la base, ragazzi, dai, grazie. Anche perché dobbiamo tornare immediatamente a Marsalam, c'è l'enigma della Sfinge, risentiamolo, grazie.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Dovete pensare a un qualcosa che magari potrebbe mancarvi ad un certo punto della vostra vita, oppure l'inverso, no? Quando poi la ritrovi, perdi una determinata situazione.
2: Ciao, sono Tina di Varese. Secondo me è la testa.
0: La testa? No, non è la testa, tesoro.
3: Ciao, secondo me è l'abitudine. Quando ce l'hai, a volte la perdi, e quando la ritrovi ti annoi.
0: No, non è quella, amica mia.
3: Il messaggio precedente è mio, di Rachele.
0: Rachele purtroppo non è la risposta, andiamo avanti.
4: Ciao super, allora la voglia di lavorare.
0: La voglia?
4: Secondo me è quella.
0: La voglia. Ciao. Di lavorare, la voglia di lavorare, no, no, no, no, no.
5: Ciao, potrebbe essere la voglia, Alessandra da Varese.
0: No, ciao. Non è quella, non è quella.
6: Ciao, potrebbe essere la ragione, l'enigma di oggi, Loretta da Villongo.
0: Non è quella, non è nemmeno quella.
7: Buongiorno, Stefi da Villongo. Potrebbe essere la serenità, la pace? Io in questo momento sono in questa fase di pace e serenità.
0: Speriamo che il mondo intero possa essere per sempre in questa tua situazione.
8: Ciao Stefano. Allora la tranquillità?
0: Non è nemmeno quella, amica mia. Saluto te, gli amici di Monza, Marina Brescia. La serenità? No, no, no, no.
9: Dopo l'aiuto dalla R maiuscola mi viene in mente la ragione. Roberto da Salò. Salta l'Anna!
0: Oh ragazzi, bella quella, vuoi sentirla un attimino? Vai, mettiamola, dai, dai. L'ultima, la strada, Giulia da Costa Volpino. No, non è nemmeno quella. Attenzione a Saltalana. Non con Sharm El Sheikh, non siamo sul taxi, ma siamo a Marsalam, Egitto, la Sfinge.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: 393-444-0444, torniamo tra pochissimo.
10: Pomeriggio number one.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Kylie Minogue arrivò così all'improvviso dall'Australia con questo pezzo intitolato Can Get You Out of My Head. Mancano 13 minuti alle 3 di questo mercoledì, siamo in diretta, sono Stefano Federici, buon pomeriggio a tutti, grazie per aver scelto il PN1 come ogni mercoledì live dalle 2 alle 5. Un abbraccio a Matteo Pivotto che non vedo e non sento da secoli, si è fatto sentire con un messaggio, un grande organizzatore di eventi. Grande Matteo, torniamo in Egitto, c'è la Sfinge, c'è l'enigma da risolvere, risentiamola.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi, quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ci chiede da Marsalam la Sfinge e voi rispondete.
2: Ciao Radio Number One, è la suocera, la che suocera. È meglio perderla a volte. Giuliano Campanello.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Giuliano, non è quella la risposta. Andiamo, andiamo da Marco.
3: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Davinovo, potrebbe essere la passione?
0: Eri tu la mia passione, cantava. No, non è quella.
3: Ci riprovo, Marco Davinovo, potrebbe essere la stabilità?
0: Non è nemmeno la stabilità. E là, che ritmo!
4: La voglia di lavorare!
0: Ho sentito infatti che musica c'era sotto.
5: Secondo me può essere la voglia. Ciao, Lucia da Torino.
0: Non è nemmeno quella, cara Lucia.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
6: La patente? Marco da Valdilana Biella.
0: Patente libretto, non è nemmeno la patente.
7: Ciao Stefano. Potrebbe essere l'enigma della Sfinge, la voglia di fare?
1: Un
7: bacio
1: no.
7: Da Ale da Mantova.
0: Quando parte il cicchi cicchi ci in versione no, vuol dire che siamo veramente lontani da una soluzione.
8: Ciao, è la pensione, Michele da Parma.
0: La tensione o la pensione? Qual è?
8: Ciao, è la pensione.
0: Magari arrivarci, no? E prendere una buona pensione, no.
9: Ciao number one, secondo me è la noia.
0: La noia.
9: Elisa da Brescia.
0: La noia, quando sei annoiata, mamma mia, non ti passa più nulla, non è?
10: Buongiorno a tutti, secondo me è la calma.
0: Calma.
10: Cristina da Bergamo, ciao.
0: Ci vuole un altro pochino di cicchi cicchi ci per schiarirvi le idee. No, non è nemmeno quella.
11: Ciao, Cristian da Sarnico. Secondo me è la gnocca.
0: No.
11: Perché tante volte rompe le palle.
0: Anche lei.
11: Comunque hai capito.
0: No, c'è poco da capire qua, ragazzi. Bisogna solamente fare un ragionamento con la R maiuscola. Questo è l'enigma da risolvere prima delle 3:10.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia.

0: nuova di Harry Styles. Siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge dall'Egitto, il serpente dalla cesta e l'enigma. Ora siete terribili, eh?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ce lo state raccontando.
2: Ciao, da Fabio di Travagliato. Secondo me è la moglie.
0: No, non è la moglie.
3: Ciao, sono Mattia De Berzo. Secondo me è la coscienza.
0: Non è nemmeno quella. Dottore.
4: No, Stefano, per caso può essere la memoria?
0: No, non è la memoria.
5: Ciao, sono Giovanna da Bergamo. Secondo me è il tempo.
0: Non è quello, non è quello.
6: Ciao, Veronica da Bergamo. Secondo me è la casa.
0: Non è nemmeno la casa, ragazze, mi spiace.
7: Ciao Stefano, può essere la voce? Samuel da Viggiù.
0: Non è nemmeno la voce. Salutiamo te, gli amici di Viggiù. La giovinezza da Sarnico, ci scrive Matteo su WhatsApp, non è quella.
8: La voglia di lavorare. Ciao a tutti, Paola da Sondrio.
0: È stata detto un paio di volte, ma purtroppo, come per loro, anche per te non è la risposta corretta. Amica mia, saluto te e gli amici della Valtellina. Ciao Sondrio.
9: Ciao, sono Milena di Mantova. Può essere la passione?
0: La passione, anche questa è stata detta. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Soprattutto quando sei sposato, vorresti avere più. Poi magari ce l'hai e

0: radio, due date imperdibili di Bruno Mars a San Siro. Mancano 3 minuti alle 15, c'è l'enigma della Sfinge, ma stiamo per chiudere il sipario alla nostra prima ora insieme. Risentiamolo.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
2: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua, sempre io. È la moglie?
0: No, non è la moglie, lasciamo stare le mogli e salutiamo tutte le vostre mogli. Su Radio Number One,
3: c'è il PN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. In corso nel PN1 l'enigma della Sfinge, tra poco torneremo a Marsalam in Egitto, sono le 15 un minuto, prima l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati dopo alcune segnalazioni soprattutto nel Friuli. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato, conti pubblici ma anche crisi internazionale e sicurezza, i temi che saranno affrontati nelle interrogazioni a risposta immediata. La Cina dà il benvenuto al presidente americano Trump in occasione della sua visita di Stato. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, così il Ministero degli Esteri di Pechino. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tennis internazionali d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico, in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Jodar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: piaci tanto, siete su Radio Number One, c'è la nuova di Saif, 15:07, buon pomeriggio, buon mercoledì, bentornati nella live numero 3 di questa settimana, Stefano Federici al microfono, la Sfinge dall'Egitto e allora torniamo a Marsalam.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi, quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Jesse, batti un colpo. Allora, ci sono state delle persone che hanno azzeccato il tutto, quindi state lì perché stiamo completando la top 10. Ce ne sono altre che invece sono in alto mare.
2: Ciao, sono Paolo da Bergamo. Per me è la fede.
0: Non è la fede, Paolo.
3: Ciao, Manuela da Parabiago. È il tempo, forse.
0: Non è nemmeno quello. Abbiamo detto, quando ce l'hai, a volte la perdi. Quindi è un qualcosa che potresti perdere in determinate situazioni. Quando invece la ritrovi, poi magari ti senti solo e dici vabbè, sono solo, quindi sono, ho quella cosa lì, però stavo meglio prima quando ero in coppia, perché poi magari quando sei solo ti manca quella cosa. Invece quando non sei mai solo vorresti avere più
3: la routine.
0: No,
3: Francesca da Varese.
0: No, Franci, no, no, mi sei caduta sulla routine.
4: Ciao Stefano, ci riprovo, sono Sam da Vigiù. La fiducia?
0: Non è nemmeno quella, no.
5: Ciao Michela da Torino, la tranquillità?
0: No, allora, quando magari una persona è sposata dice spesso alla moglie mamma mia, stavo meglio quando avevo quella cosa lì. Poi magari divorziano, stai lì, non hai più relazioni, dici vabbè, adesso ho quello che volevo, però mi manca, no? Avere quella sensazione di qualcuno che mi tenga compagnia. Da qui l'enigma: quando ce l'hai a volte la perdi, quando la ritrovi a volte ti annoia.
6: La routine?
0: No, non è la routine, non è quella. Dai che ce la facciamo. Che cos'è? Che cos'è? Eugenio.
7: Ciao a tutti, Eugenio da Desio. È il tempo.
0: No, non è il tempo, non è il tempo, signore e signori. Dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
1: Quando ce l'hai a volte la perdi, quando la ritrovi a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Quando

0: che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One dallo studio centrale, da dove ogni pomeriggio, con la Sfinge collegata dal Mar Rosso, Egitto, questa volta a Marsalam, vi proponiamo il classico enigma. Ci siamo quasi arrivati, dai!
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Io l'ho detto più volte, quando sei sposato magari dici alla moglie: oh, stavo meglio quando ero più, quando avevo quella cosa lì. Poi quando la ritrovi, perché magari divorzi, dici: però stavo meglio con la moglie, quindi adesso ne ho di più, però non mi va bene così. Cos'è?
2: È la solitudine.
0: Ma no, ma non è la solitudine, non è quella, non è quella. Dai, dai, cosa può essere?
3: Ciao, sono Alessandra d'Aranzanico, per me la parola è pazienza. Ciao.
0: No, non è la pazienza. Signore e signori, attenzione, perché alle 14.34 questo messaggio mi ha stupito.
4: Radio Number One, Bass Media Legnano. Secondo noi potrebbe essere la libertà, però una sorta di tipo libertà, solitudine o...
0: È la prima quella che conta, è la prima.
4: Sì, la libertà.
0: Bravo,
4: va bene.
0: Bravo.
4: La libertà.
0: Signore e signori, che fa scattare l'audio, che premia il vincitore. Salutiamo te e tutti gli amici che ci ascoltano da quelle zone.
4: Radio Number One, Bass Media Legnano.
0: Legnano c'è sul gradino più alto del podio alle 14.41 invece.
5: Buongiorno, potrebbe essere la libertà. Massimo e Lucia su Zara.
0: No, anche Massimo e Lucia, promessi sposi.
6: Ciao Stefano, Monica da Bergamo, secondo me è la libertà.
0: Brava, brava, brava, brava. Una quantità di messaggi pazzesca, signore e signori. Alcuni li avevamo puntati, ma è veramente difficile star dietro a questa mole di messaggi. Ne arrivano tipo un migliaio in un minuto, mandano in tilt tutto.
7: Ehi, radiologo, dall'indizio che mi hai dato ti direi la libertà.
0: Bravissimo, quarto classificato, quarto.
8: Ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo. Ma può essere la libertà da tutti gli impegni, da tutto e tutti? Può essere.
0: È la libertà, bravissimo.
9: Buongiorno Radio Number One. Sempre Thomas e Ivo, i maniscalchi più belli d'Italia.
0: Grandi maniscalchi.
9: Secondo noi la risposta esatta è... Cos'è Ivo?
10: La libertà.
9: Bravo, la libertà.
0: Ivo. Bravo Ivo, bravissimi. Salutiamo i maniscalchi.

0: Scalchi, Miriam.
1: Buongiorno, è per caso la libertà?
0: È quella.
2: Ciao Radio Number One, per me la risposta è la libertà. Bravo. Domenico da Corsico.
0: Domenico, bravo.
3: Ciao Stefano, la libertà. Monica da Milano.
0: Anche Monica c'è.
4: Marco da Vinovo, allora è la libertà.
0: Bravo.
5: La libertà, Norma di Torino.
0: Brava Norma.
6: La libertà. Bravissimo, Angelo da Curio, detto Lalo.
0: Bravo Lalo, bravo, bravo. Quanti, quanti?
7: Ciao, sempre Alessandra da Torino. La libertà?
0: Abbiamo battuto il record di risposte. Io vi ringrazio perché l'enigma della Sfinge ogni pomeriggio, grazie a voi, cresce sempre più. La risposta corretta era la libertà. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, la libertà, a volte ti annoia, soprattutto quando sei solo, quando sei single, ma non trovi più quelle farfalle nello stomaco. Allora potresti anche annoiarti. Tra pochissimo giocheremo con un altro Tutti contro Tutte. Questa volta vi riporterò all'indietro nel tempo sbloccandovi un ricordo televisivo. Il numero è sempre quello, lo conoscete. Tra un quarto d'ora circa qui su Radio Number One. Tappeto rosso.

tutte le carte in regola per sfondare nella musica, lo sta già facendo anche se è giovanissimo, classe 2005, lui è Shane Michael Booze, si chiama Somber, nato a New York, residente a Los Angeles, e questa è la sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Signore e signori, benvenuti.

0: number one, Tissues, la canzone di Ion Blood. Siete nel PN1, tra pochissimo vi accompagnerò negli States, perché proprio da lì arriva una notizia pazzesca: un gatto, pensate, ha provocato la seconda gravidanza della sua proprietaria. È una notizia carina, curiosa, che va approfondita. Non abbiamo tempo adesso, ma lo avremo fra 3 minuti circa. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 15:28 in questo istante, buon mercoledì, se avete acceso la radio da poco, benvenuti e benvenute su Radio Number One, che ospita come ogni mercoledì dalle 14 alle 17 il pomeriggio Number One. Tra pochissimo, come vanno

0: Cuba, oppure in Messico a Playa del Carmen, la splendida spiaggia di Akumal, la Riviera Maya. Sono quelle canzoni che ti mettono la voglia di viaggiare. C'è chi invece dovrà restare ferma a casa sua perché un gatto ha provocato la sua seconda gravidanza. Il proprietario ha detto: mamma mia, proprio lui, probabilmente con quelle unghiette lì, no, graffiando un qualcosa che serviva a proteggere la proprietaria durante il fichi fichi o il brunzunzum. Secondo me è successo quello, il gattino avrà trovato quel cassetto mezzo aperto, ha messo dentro le zampine, ha aperto quella scatolina lì, ha graffiato quello che non doveva tecnicamente graffiare, il marito non ci ha badato e sul più bello è arrivato un bel bimbello.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up,
1: grab
2: girl?
1: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Pensato TikTok, alla voce che avete sentito era quella di Kesha. Siete su Radio Number One e siamo prontissimi per rigiocare con il Tutti contro Tutte. Questo è il secondo, con un ricordo televisivo legato alla vostra infanzia barra gioventù. Qui scatta il momento più ambito, ovvero entrare o cercare di entrare all'interno della top 10 e, perché no, beccare la medaglia d'oro con l'applauso, il titolo di supercampione di questo secondo Tutti contro Tutte, medaglia d'oro ovviamente virtuale. Signore e signori, torniamo negli Stati Uniti, in bocca al telefilm. Raccontatemi con un vocale qual è il titolo corretto.
1: Attenzione!
0: Anche la signora Eleonora che ci sta ascoltando, mamma di Michela Persico, potrebbe darci la soluzione.

soprattutto chissà quanti sbaglieranno perché confusi magari da questa colonna sonora. 393 444 0444, vogliamo semplicemente sapere adesso in diretta su Radio Number One qual è il titolo della serie TV che avete appena ascoltato. Intanto Serena Brancale. Mi sento

0: chi torna, chi non torna mai, Serena Brancale, Levante, Delia, questa canzone intitolata appunto così, Al mio paese, appena sentita qui su Radio Number One. Attenzione signore e signori, perché stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, con un telefilm a stelle e strisce. Questo
1: attenzione,

0: negli anni 90 molte persone stavano meglio rispetto al periodo attuale, un po' per tutto, anche perché c'era più libertà, c'erano altre cose, vedevi altri programmi e soprattutto c'erano serie TV che nel loro grande riuscivano a tenerti non incollato, no, rinunciavi quasi a uscire per vederle. E allora qual è il titolo?
1: Il telefilm è Supercar.
0: Ma no.
1: Enrico Bergamo.
0: Ma come Supercar? Ma come? Enrico, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile.
2: Ciao Silvia dalla provincia di Monza, è per caso Magnum PI?
0: Ma come Magnum PI, ragazzi? Magnum PI, Supercar, ma cosa state dicendo? Su Radio Number One
3: c'è TN1. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: gli anni 90, che belli, che bel periodo. Siamo nel 1996 con questa canzone. George Michael ci ha cantato Fuzz Love. Signore e signori, buon pomeriggio, buon mercoledì. Siamo tornati pienamente nel live di questo terzo PN1 della settimana con la colonna sonora del Tutti contro Tutte da ascoltare. Quindi era una serie TV, ma lei è riuscita a dire questo.
1: Heidi! Heidi!
0: Dai, risentiamola.
2: Attenzione!
0: Basta. Abbiamo capito, non è la risposta corretta purtroppo, ma io vorrei conoscere questa signora, perché veramente è una signora che non mi lascia indifferente, diciamola così. Attenzione, torniamo a noi. Qual è la risposta corretta? Sentiamo i vostri ragionamenti. Vi ho sbloccato un ricordo legato al piccolo schermo. Il titolo corretto è
3: Miami Vice, della serie TV. Gianluca da Firenze.
0: Gianluca da Firenze l'ha detto.
3: Miami Vice, della serie TV.
0: Vai.
3: Gianluca da Firenze.
0: Gianluca da Firenze è lui, il numero uno. L'applauso, il titolo di supercampione e la consegna a te e al sindaco di Firenze della medaglia d'oro virtuale e il titolo di supercampioni.
4: Miami Vice con Don Johnson. Ciao Lenea Piacenza.
0: Bravo, Piacenza, seconda classificata. Matteo, tocca a te.
5: Serie TV Miami Vice.
0: Grande
5: Matteo da Brescia.
0: Grande Matteo, Brescia c'è.
6: Buonasera Radio Number One.
0: A lei.
6: Il titolo della serie, il telefilm è Miami Vice.
0: Bravo.
6: Giovanni Da Vinci.
0: Da Ciao. Vinci, Da Vinci. Provincia di? Dimmelo e vinci.
7: Ciao Radio Number One, Cicipata della Valpostiava, tutto bene? Sì. E Miami Vice, saluti. La serie. Buona fine settimana.
0: Grazie. Da Vinci, siamo andati in Valpostiava. Grandi, grandi.
8: Ciao, il titolo della serie televisiva Miami Vice, Roberto da Cremona.
0: Bravo Roby, anche Cremona c'è, Cremona c'è. Salutiamo te gli amici del Torrazzo.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio, Alessandra da Caino. Miami Vice?
0: Sì. Ciao. Direi proprio di sì, direi che è quella.
10: Il titolo è Miami Vice, la colonna sonora del grande telefilm che negli anni 90 è stato il migliore in assoluto. Antonio da Mantova, ciao.
0: Antonio, grande Antonio.
11: Miami Vice, ciao Marco da Roma.
0: Roma c'è, signore e signori, siamo partiti dalla Toscana. Dai, non fermiamoci, possiamo sentirne ancora un pochino? So tantissimi, lo so, però merita.
12: Miami Vice, Danny d'Oltre il Colle.
0: Oltre il Colle.
13: Stefano, Miami Vice, Lucia da Ponte Vico.
0: Ponte Vico.
14: Ciao Stefano, sono i mitici, Miami Vice.
0: Lo sai, amico mio.
15: Amici di Radio Normal One, Cristian da Urgnano, Miami Vice.
0: Anche Urgnano c'è. Bravo.
16: Miami Vice, ma quanto bello era.
0: Lo so, Alessio. Patrizia.
17: Buongiorno, Patrizia da Mantova. Miami Vice.
0: Lo sai.
18: Deve
0: eh?
18: Essere Miami Vice.
0: Centinaia e centinaia di SMS. Grazie a tutti voi. Vive bene.

Back on 74 Jungle, poi arriva la tromba e dici cos'è sto casino. Avevo parlato di Vinci, che è un paese, io ho letto proprio in questo istante, in provincia di Firenze, con 14.586 abitanti, ed è noto per essere stato il luogo di origine di Leonardo. E allora salutiamo e abbracciamo tutti gli amici della Toscana, in questo caso gli amici di Vinci,

0: la nuova dei The Colors. Siete su Radio Number One, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme. Quando sono con voi il tempo vola. Tra pochissimo riapriremo il sipario alla terza ora insieme a voi qui nel PN1 del mercoledì, con il ritorno da Marsalam della Sfinge, con Abdul, la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Musica che cerchi è qui.

0: PN1 live su Radio Number One alle 16:02. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nel sarcofago, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati ritrovati nella giornata di oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 anni non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Delitto di Garlasco, sono 21 per i PM i punti che incriminerebbero Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Risulta per i PM che Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo che erano avvenuti i fatti. Sarebbe dunque una menzogna quanto Sempio mise a verbale al tempo, ossia che era passato perché aveva notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone. Antivirus, gli aggiornamenti. Il ministro della salute fa sapere che sono negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani di Roma. Viene poi ribadito che il livello di allerta è stato alzato per cautela, ma che la situazione resta sotto controllo. Calcio, stasera a Roma con fischio d'inizio alle 21, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Tennis, internazionale di Roma, si entra nella fase cruciale. Stasera non prima delle 20:30 torna in campo Luciano Darderi. L'avversario di giornata è il giovane talento spagnolo Jodar. Obiettivo semifinali. Domani Sinner contro Rublev. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: a proposito.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata di quelle un po' così così, dove servirebbe per tirarsi un po' su una canzoncina speciale.
0: Quale?
1: Quella del cocco. Buona giornata, Monica da Viadana.

0: perché c'è la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?

0: Ale, tutto questo è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge dal lunedì al venerdì qui su Radio Number One proprio a quest'ora. Abbiamo detto che la parola nascosta è composta da 14 lettere, sono 9 le consonanti, 5 le vocali. Il primo indizio è questo, puoi azionarli grazie ad una leva. Sentiamo i vostri primi ragionamenti.
1: Puoi azionarli. La parola di oggi è... ingranaggi.
0: No, non è quella, non è quella.
2: Ma buttatali così potrebbero essere gli ingranaggi.
0: No.
2: Paolo da Canneto sull'Oglio, provincia di Mantova.
0: Saluto te Paolo, gli amici della provincia di Mantova, in questo caso gli amici e le amiche di Canneto sull'Oglio.
3: Ciao, sono Marco da Varese, slot machine. Ciao.
0: Salutiamo tutti gli amanti del casino. No, non è nemmeno la slot machine. Abdullah, visto che siamo in ritardo, dai secondo indizio.

0: Rolling Stones con questa canzone intitolata In the Stars. Sono le 4:20, è mercoledì pomeriggio e tutto scorre in modo liscio, fin troppo liscio. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, abbiamo detto composta da 14 lettere, sono 9 le consonanti, 5 le vocali, puoi azionarli grazie ad una leva, devi cambiarli dopo un po' con un solo indizio, signore e signori, alle 16:11.
1: Tergicristalli, Davide da Ivrea.
0: Signore e signori, Davide da Ivrea è il primo.
1: Tergicristalli, bravo. Davide da Ivrea.
0: Salutiamo te, caro Davide e Ivrea. Naturalmente i campioni sono loro, Davide e il comune di Ivrea.
2: Sono i Tergicristalli, Davide da Goito.
0: Un altro Davide, questa volta la provincia di Mantova.
3: Ciao Stefano, la parola nascosta è Tergicristalli.
0: Bravo.
3: Alessio il pizzaiolo da Albino.
0: Andiamo ad Albino, salutiamo te caro Alessio. Ho voglia di pizza.
4: Tergicristalli, Cristian e Sofia da Torino.
0: Anche Torino c'è.
5: Milena da Albino.
0: Milena d'Albino risponde.
6: Cristalli.
0: Brava, brava, brava. Torino dopo Albino.
7: Cristallo, Manolo.
0: Manolo, Manolo ha detto il Tergicristallo. Va bene, dai, andiamo avanti.
8: Tergicristalli, Roby da Milano. Ciao,
0: Milano,
8: belli.
0: Milano c'è. Ciao, bello.
9: Ciao, sono Sabrina dalla provincia di Cremona. Sono i Tergicristalli.
0: A Milano risponde Sabri dalla provincia di Cremona. Sì.
10: Rinaldo di Endine Gaiano. Per sì. Me sono i Tergicristallo.
0: Anche Endine c'è.
11: Ciao, Stefano. Non ho sentito di quante lettere è composta la parola. Ho sentito solo l'indizio e dico i Tergicristalli.
0: I Tergicristalli.
11: Ciao Barbara da Roncello.
0: Ciao Barbara.
12: Mi è sfuggito il numero delle consonanti e delle vocali. Vabbè, 14 sono. Ciao.
0: Cosa avevi detto prima?
12: Ciao. Sono per caso i Tergicristalli?
0: Giusto.
12: Ciao ciao, sono Eleonora.
0: Giusto, giusto, giusto. Questi sono super campioni, ce ne sono tanti altri, ma i più rapidi sono stati loro al 393 444 04.

0: La radio che stai ascoltando, che state ascoltando perché siete tantissimi come sempre, è Radio Number One in FM da Beap e questo è il pomeriggio Number One.
1: Ciao Stefano, un saluto dalla provincia di Viterbo, Carbognano, il paese delle nocciole.
0: Mamma mia.
1: Un abbraccio. Sei sempre il numero uno.
0: Grazie, Mary da Carbognano, provincia di Viterbo. Se prima ho voglia di pizza, dopo la pizza un paio di nocciole, me ne magno volentieri. Un abbraccione a te, cara Mary, e a tutti gli amici di Viterbo e provincia. Torniamo tra poco con il traffico. Vi accompagnerò personalmente, se lo vorrete, non prendendovi per mano, ma per il volante su strade e autostrade italiane.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

La 52 tangenziale nord di Milano che causa code, siamo tra lo svincolo Nova Milanese e lo svincolo Cinisello Nord in direzione tangenziale est. Sulla 50 la tangenziale ovest di Milano un altro incidente invece tra lo svincolo Baggio e lo svincolo Lorenteggio in direzione A1 Milano-Napoli con code di circa 3 km. Sulla 9 Lainate-Chiasso altro incidente all'altezza di Saronno in direzione Como, mentre sulla 4 Torino-Milano la presenza di pedoni tra lo svincolo Torino Corso Giulio Cesare e area di servizio Settimo Torinese, quindi vi invito a prestare la massima attenzione. Siamo in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e l'allacciamento a 7 in direzione Genova. Sulla 26 personale su strada per lavori tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià, siamo in direzione Genova. E ancora code a tratti per traffico intenso sulla 50 la tangenziale ovest tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo Lorenteggio. Sulla 52 tangenziale nord code a tratti tra lo svincolo Valassina e lo svincolo Monza in direzione tangenziale est. Sulla 36 autostrada Pedemontana Lombarda lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione 8 tra Lazzate e Cislago fino alle ore 17. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

16:34 su Radio Number One, continua il terzo appuntamento della settimana con il PN1. Salutiamo quelli che da poco hanno acceso la radio, pronti per assegnare il premio frittata di questo mercoledì 13 maggio a uno studente che a Modena ha portato con sé, dove a scuola, un ordigno bellico trovato per caso, giustamente per avere un riscontro dal professore. Ampliamo le vedute, mostriamolo al prof, così ci sarà una lezione su questo ordigno bellico. E poi dicono: ma sì, l'avrà fatto con tutta probabilità ignaro delle possibili conseguenze che la sua iniziativa avrebbe provocato. Come no? Trovi una bomba in strada, la porti in classe. Quindi siamo in un liceo classico di Modena e in occasione della lezione di storia questo studente ha portato in aula un proiettile di mortaio che risalirebbe alla Prima Guerra Mondiale, tra l'altro in buono stato di conservazione, presentandolo in aula al professore e facendo così scattare l'allarme in tutta la scuola, che è stata evacuata in via precauzionale. Non ci sono più gli studenti di una volta.

0: Maroon 5, intitolato semplicemente Sugar. Siete su Radio Number One, abbiamo commentato quello che è successo in un liceo classico di Modena, dove un ragazzo ha portato un ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale e una scuola è stata giustamente per precauzione evacuata.
1: Ma scusate, prima vi lamentate che i ragazzi di oggi non studiano, pensano solo al telefonino, ai soldi, a quello, a quell'altro, e invece sto ragazzo che si è sbattuto, è andato in giro a cercare un qualcosa da poter portare in classe per l'ora di storia e gli date tutti addosso. Ma io non riesco veramente a capire, non c'è più religione proprio. Ma ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Non date addosso come ho fatto io a questi studenti che raccolgono e consegnano al professore degli ordigni bellici per una fantomatica lezione di storia in cui magari lui doveva spiegare

0: Jazz Night, la meravigliosa Dua Lipa ce l'ha cantata, grazie Dua, puoi scendere, così saremo in due anche sotto il palco del PN1.
1: Certo Stefano, oggi hai proprio dato una notizia bomba, miseria.
0: Se avete acceso la radio da poco, abbiamo commentato quello che è successo in un liceo classico di Modena, dove un ragazzo ha portato un ordigno bellico in classe per la lezione di storia e la scuola è stata evacuata.
2: Comunque la notizia che avete dato è incompleta, eh?
0: Ah sì?
2: Il ragazzo si era già accertato che l'ordigno fosse sicuro.
0: Come?
2: Lo aveva già lanciato 5-6 volte in aria.
0: No,
2: e dopo che si era accertato che non era scoppiato, allora ha deciso di portarlo in classe perché ha ritenuto che fosse abbastanza sicuro.
0: Grande. 393-444-0444, io vi diverto veramente un mondo in vostra compagnia tra pochissimo, all'ultimo quarto d'ora con voi qui su Radio Number One.
3: Pomeriggio Number One.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Seven, Fiction Factory, la grande canzone che arriva direttamente dagli anni 80, per essere precisi, correva l'anno 1984, amici e amiche del pomeriggio number one. Mancano 13 minuti alle 5 di pomeriggio e adesso, visto che noi comunque questa sera avremo una partita da guardare, ovvero quella finale lì di Coppa Italia con tifosi di Lazio e di Inter prontissimi a tifare, quello che accade in Spagna è comunque incredibile. Va detto che il presidente del Real Madrid, il signor Perez, è contro il Barcellona e ha detto

offerto uno show, diciamo, imbarazzante, così hanno scritto i giornalisti, fra attacchi ai rivali e utilizzando delle espressioni poco consone, tant'è che lo stesso Barcellona sarebbe a quanto pare prontissimo a querelare il presidente Perez del Real Madrid. Campionato che vai, problemi che trovi, problemi anche abbastanza grossi, perché queste sono dichiarazioni fatte dalla massima autorità, presidente del Real Madrid, che probabilmente è rimasto sotto dopo la sconfitta della sua squadra.

0: il presidente del Real Madrid.
1: Ragazzi, bisogna tollerare. Perez è vecchio, c'ha 80 anni, ha dato tanto al calcio, però a 80 anni uno può anche sbroccare.
0: Ha sbroccato di brutto.
1: Ma io non ho idea di quello che dirò io a 80 anni. Si vedrà, ce ne mancano ancora un po', però sono già sulla buona strada.
0: Grazie, grazie. Questa è la sua considerazione, io non mi esprimo, ci sono delle persone che hanno 80 anni sono messe meglio del sottoscritto, quindi non è che perché uno ha 80 anni che si può permettere di fare, diciamo, tutto quello che la mente gli consiglia. È sbroccato, ha detto quello che ha detto con questi attacchi pesanti di Perez del Real Madrid contro il Barcellona, dicendo appunto che quelli del Barcellona pagherebbero gli arbitri e sarebbero stati rubati addirittura 7 campionati al Real Madrid. Chissà noi in Italia cosa potremmo dire delle squadre che militano in Serie A, B, C, D, E, F, G? Insomma, ognuno è libero di dire quello che vuole. Vinca il migliore. In questo caso vince la musica. E che musica, signori?

0: La loro canzone intitolata Paradise, che chiude il sipario a questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, torno domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14, come sempre in chiusura. Vi ricordo che se per puro caso avete perso qualcosa, qualche istante al pomeriggio number one, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. In alto a destra le tre lineette, andate su Riascolta, successivamente su Repliche. Vi lascio con Le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto. Domani
1: su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio number one,
3: tutta la musica che cerchi è

0: alle 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono stati ritrovati nella giornata di oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza, di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16. Non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e, come fa sapere la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Delitto di Garlasco, sono 21 per i PM i punti che incriminerebbero Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Risulta per i PM che Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo che erano avvenuti i fatti. Sarebbe dunque una menzogna quanto Sempio mise a verbale al tempo, ossia che era passato perché aveva notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone. Il nuovo indagato, oltretutto, avrebbe detto «sono preoccupatino» il 28 febbraio 2025 in un altro soliloquio intercettato quando fu riaperto il caso. In merito al delitto di Garlasco si è espresso a margine di un convegno anche il ministro della giustizia Nordio. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla dopo due assoluzioni tra corte d'assise e corte d'appello? Fa riferimento Nordio naturalmente alla condanna di Stasi. Ha definito la situazione paradossale che nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Gli aggiornamenti sull'antivirus. Il ministro della salute fa sapere che sono negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani di Roma. Viene poi ribadito che il livello di allerta è stato alzato per cautela, ma che la situazione è sotto controllo. Per Bertolaso, assessore al welfare della Lombardia, la regione sarebbe pronta per eventuali nuove emergenze, avendo imparato molto, dice, dall'esperienza Covid. Passiamo allo sport calcio. Stasera a Roma, con fischio d'inizio alle 21, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Thuram ce la fa e giocherà dall'inizio nell'attacco di Chivu con Lautaro Martinez. Dall'altra parte torna Zaccagni, che comporrà il tridente offensivo con Isaksen e Noslin. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno ufficialmente presentato le proprie candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni federali sono in programma il prossimo 22 giugno. Malagò in modo particolare aveva già ricevuto l'appoggio della Lega di Serie A, Asso Calciatori e Asso Allenatori. Oggi è arrivato l'ok anche dalla Lega Serie B. Tennis internazionali di Roma, si entra nella fase cruciale. Stasera, non prima delle 20.30, torna in campo Luciano Darderi dopo l'impresa di ieri contro Zverev. L'avversario di giornata è il giovane talento spagnolo Jodar. L'obiettivo è raggiungere la semifinale. Domani Jannik Sinner contro Rublev. Quinta tappa del Giro d'Italia, 203 km con partenza da Praia a Mare in Calabria e arriva in leggera salita a Potenza, frazione segnata dalla pioggia battente. Domani la frazione Pestum-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Io sono Lili.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo noi due, praticamente, sempre, soltanto noi due, le donne al volante, fino alle 20, per, come al solito, raccontarvi un po' di cose. Oggi parleremo di scontrini matti, pazzi.
2: È ricominciata quella stagione lì, degli scontrini un po' strani.
1: Ci si lamenta, ma poi vi spiegheremo, parleremo però anche di sale, di solari.
2: Di sale, di solari e di tante altre cose che iniziano con la S,
1: esatto.
2: Anzi la F, come dice il Giovanotti.
1: La F, quella lì. Vabbè, allora superstar. Arriva Tiziano Ferro e Giorgia.

0: superstar come loro due, Tiziano Ferro e Giorgia, qui a Radio Number One con le donne al volante. Benvenuti a bordo. Andiamo a Bari, ci spostiamo da quelle parti perché nelle ultime ore a far discutere non è stata la solita pizza gourmet, non è stato il conto astronomico in un locale esclusivo, ma il basilico.
1: Il basilico, signori, usato come supplemento, o meglio, la pizzeria l'ha inteso come quel supplemento sulla pizza che va pagato. Ci sono pizzerie che lo fanno pagare 50 centesimi, alcune un euro, questo è il caso appunto, e un cliente si è visto consegnare lo scontrino al momento del pagamento con questo supplemento di un euro per il basilico sulla pizza margherita.
0: Sulla pizza margherita un euro in più per aver messo una fogliolina di basilico.
1: Ah.
0: Ora, se adesso io vorrei rivolgermi a tutti voi pizzaioli, ma veramente fate pagare un euro per una fogliolina di basilico?
1: Ma poi sulla margherita non ci dovrebbe già essere di default, eh? Cioè, la fogliolina di basilico?
0: Ma metti che non ci sia, okay. Metti che qualcuno non la voglia mettere, ma se il cliente ti chiede mi metti anche il basilico, che fai? Glielo fai pagare? Guarda che non ti torna più quel cliente, no. Lì se gli fai pagare un euro. Vabbè, però a parte questo, noi eravamo in realtà curiosi di sapere se voi quando ordinate una pizza in pizzeria, dove vi trovate,
1: siete?
0: Esatto, cioè siete di quelli che pizza quattro formaggi, però quel formaggio lì non lo voglio,
1: esatto,
0: però mettimi doppia mozzarella, oppure sai quelli aggiunti, togli,
1: sì?
0: Metti, togli,
1: e
0: metti,
1: l'impasto deve essere per forza questa lievitazione con questo impasto, questo e quell'altro,
0: sì.
1: Mm-hmm.
0: Sì, e poi lì non ci si deve lamentare, non devi rompere le balle, però se gli chiedi mille cose e, insomma, anche solo il traffico di mettere e togliere, capito?
1: Però, e anche l'aranciata che mi porta non deve essere temperatura ambiente perché è calda, ma non deve neanche essere troppo fredda perché sennò il mio stomaco gorgoglia, quindi
0: sì, ma era Harry ti presento mezzo. Sally, che, ok, era quel film, infatti qualcosa abbiamo preso da quel film probabilmente, ma scatta la domanda,
2: ma tu, ma voi
0: siete appunto di quelli che metti, togli, togli, metti, metti, togli, togli, metti? 393 444 0444 c'è Lizzo.

0: One si parlava di voli, di aerei, di sguardi giudicanti dalle hostess e dagli steward, perché in verità, appunto, quando voi salite su un aereo, sì, ti guardano cordialmente, ti salutano, ma ti stanno facendo un po' una radiografia, stanno capendo che tipo di viaggiatore sei.
1: Sì, diciamo che molti dei nostri ascoltatori hanno risposto e qualcuno dice: non salite sugli aerei, che tanto tutto quello che sale poi scende.
0: Sì, vabbè, ma vabbè, a terra, capito, grazie, perché però... a terra l'aereo, sì, non è che cade, sì, giù, sì, buff, sì, a vabbè, terra.
1: Ci sono anche i tassisti, però, nostri ascoltatori, che dicono anche quelli, anche noi guardiamo, scrutiamo i clienti quando salgono in macchina, soprattutto la sera, che non sai mai quello che ti capita.
0: E ci credo.
1: Però continuiamo a parlare di aerei, di voli, perché c'è un po' questo paradosso. Secondo un'analisi condotta dal Financial Times sulle tariffe di Google Fly, tra il 9 aprile e il 6 maggio i prezzi per i voli di luglio verso il Mediterraneo sono diminuiti su 27 delle 50 principali rotte europee. Il caso più significativo, tra l'altro, è proprio la tratta Milano-Madrid, che ha visto un crollo del 44%, cioè mentre tutti i carburanti stanno aumentando, salendo, e sappiamo tutti cosa sta succedendo, insomma, ci sono delle compagnie aeree, soprattutto low cost, che stanno diminuendo i prezzi per paura di avere poi gli aerei vuoti durante l'estate.
0: Esattamente, è proprio questa alla fine la chiave, è un po' come funziona, sì, l'economia, sì, la sì. Domanda non c'è perché ce n'è veramente poca, perché anche da i capi di alcune compagnie aeree, specialmente quelle low cost, dicono proprio che si sono accorti che i viaggiatori tendono a prenotare, a comprare un biglietto aereo proprio all'ultimo, perché non sanno, sì, c'è troppa incertezza, e quindi prima di fare piani, insomma, arrivano un po' all'ultimo.
1: Beh, diciamo che la condizione è un po' quella, sì, adesso, no? E ci sono anche altre tratte, tipo ad esempio, non so, Londra-Nizza o Manchester-Palma, dove si registrano

0: anni e poi Miley Cyrus riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame il 22 maggio per l'esattezza. Insomma, grande onore questo.
1: Molto.
0: Grande onore soprattutto per una giovincella come lei che comunque nel corso della carriera ha già fatto un sacco di cose. Volo sì, volo no. Rimango a terra, ok, però quando rimani a terra, ve lo dicono le donne al volante di Radio Number One, cosa succede?
2: Beh, che c'è sempre traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi, ecco.

0: suo e disagi da segnalare. Allora, sentiamo.
1: Partiamo subito dalla tangenziale est di Milano. Si segnalano code per 8 chilometri a causa di un incidente tra Cologno Monzese e Linate in direzione della 1. Un altro incidente segnalato proprio sullo svincolo Linate Viale Fornanini, sempre in direzione della 1. Anche sulla tangenziale ovest di Milano ci sono problemi. C'è un incidente tra la strada statale 35 dei Giovi e la A7 in direzione della A8. Le code si estendono per 2 chilometri a partire dall'uscita 7 bis Quinto De Stampi. Sulla A4 Milano Brescia c'è un incidente tra Monza e la barriera di Milano Est che sta causando rallentamenti, la direzione è quella di Milano. E sul tratto Torino-Milano ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e lo svincolo per Molino Dorino, sempre in direzione Milano, e poi è segnalato un incidente all'uscita di Novara Est in direzione Milano. Sulla 5 Torino-Courmayeur l'entrata allo svincolo di Nus è chiusa in direzione Courmayeur per il transito di un carico eccezionale. Passiamo alla 10, la Genova-Ventimiglia, anche qui problemi, code a tratti per 5 chilometri a causa dei lavori tra Spotorno e allacciamento a 10 a 6 in direzione di Genova. Altra coda per traffico intenso di 1 chilometro tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, sempre verso Genova. E ancora la direzione quella di Genova, il traffico è intenso tra Genova Pegli e la A7. Passiamo alla 1, la Firenze-Roma, il fondo stradale è dissestato, attenzione tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, strada chiusa all'uscita via Batteria Nomentana per incidente, il traffico è rallentato tra Corso di Francia e via Salaria Villada, sempre per incidente.
0: Distanza di sicurezza da mantenere sempre e a tutti buon viaggio. Buon viaggio anche con le donne al volante, con voi fino alle 20 per raccontarvi davvero tanto, e tra poco parliamo di adolescenti.
1: E vestiti.
0: Sì, e di vestiti. Se ne avete uno in casa vi sarete sicuramente resi conto di come si comportano, cosa fanno, eccetera, eccetera. E vabbè, ne parliamo tra poco, dopo Serena Brancale, Levante e Delia.

0: tutte le fotografie che ci state mandando, ma noi a questo punto vorremmo invece parlare di adolescenti. Cari ascoltatori, voi che avete adolescenti in casa o li avete avuti, ma soprattutto se li avete in questo periodo, vi sarete resi conto di una cosa?
1: Che si vestono tutti di nero. Spesso di nero oppure di bianco, al massimo con colori neutri, però ormai quei colori sgargianti, quei colori accesi o comunque colorati, perché no, e non vanno più tanto di moda.
0: Ma cos'è di quel verde, di quel giallo, il rosso, l'arancione,
1: l'azzurro,
0: tutti quei colori belli che fanno tanto primavera, estate, eccetera eccetera, che sfilavano anche sulle passerelle?
1: No, nero
0: massimo bianco.
1: Sì, appunto, colori neutri, sì. Qualcuno tra gli adolescenti però spiega di scegliere il nero perché è facile da abbinare, e su questo siamo veramente tutti d'accordo, okay. Sta bene quasi con tutto, è più facile da indossare anche la mattina, così non devi neanche scegliere che cosa mettere, tanto è tutto nero e va bene così.
0: Poi la mattina, soprattutto quando ti svegli, quando sei giovane e ti svegli, sì, è un dramma.
1: È un dramma.
0: Cioè, vedi? Cioè, vabbè. Allora, intanto stanno arrivando un po' di messaggi a proposito della partita. Va bene, allora, che tipo di adolescente avete a casa? Uno che ama i colori o risponde a questo sondaggio dove appunto si capisce che si vestono tutti di nero?
1: Tutti neri.
0: Fateci sapere, insomma, com'è da voi. Tanto bene.

0: spinge questo basso di Harry Styles e la sua American Girls. Gli adolescenti preferiscono il nero, il bianco, colori neutri. Tanti ascoltatori, insomma,
1: confermano,
0: genitori di adolescenti confermano questa cosa. C'è qualche eccezione, però.
1: Sì, sì, ogni tanto c'è.
2: Ma in realtà i miei figli, che hanno quasi 18 e quasi 14, si vestono anche colorati. Tipo, a mio figlio piace il rosso, la maglietta rossa, spesso la mette, ha una felpa celeste, ma anche mia figlia un po' di colori li mette. Sì, certo, il nero e il bianco ci sono sempre, però non esclusivamente.
3: Meno
2: dai
3: male.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao, meno male che ogni tanto arriva qualche alternativa. Ciao Nico Santos.

0: Enrico Santos, Radio Number One, la conferma che i ragazzi oggi si vestono tutti di nero.
1: Il mio ha 15 anni e sembra un corvo. Tutto nero, tutti nero.
0: Appunto.
1: Nero, dalla testa ai piedi.
2: Sembra un corvo, è bellissimo.
0: Sembra un corvo, vabbè, non può piovere per sempre, non può andare avanti per sempre a vestirsi di nero, Luca. Va bene, rimanete con noi, tra poco.
2: Una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: canzone meravigliosa, Alicia Keys con If I Am Got You del 2003, tra l'altro una canzone che a detta della stessa Alicia Keys non solo lei l'ha scritta, tra l'altro lei è una pianista meravigliosa, ma ha anche detto che questa è una delle sue canzoni preferite in assoluto, anche la nostra,
1: anche la nostra, sì,
0: anche la nostra. E tra l'altro insomma è una canzone che ha dedicato non solo all'11 settembre ma anche alla perdita di una cantante che morì proprio durante gli attacchi, e poi tante altre cose, insomma. È stata accolta in maniera strepitosa da tutta la critica, insomma. È un pezzo davvero meraviglioso.
1: A proposito sempre di Alicia Keys e di quanto è strepitosa, ieri, anzi nella notte tra, insomma, ieri, in America c'è stata la finale di American Idol, un programma seguitissimo da appunto tutti gli statunitensi, dove è un po' un talent, insomma. Durante la finale Alicia Keys è salita sul palco per celebrare i 25 anni del Songs in A Minor, il suo album, cantando, ha cantato Falling al pianoforte.
0: Oh,
1: lei stava cantando, sì, stava suonando, stava cantando, ed a un certo punto ha detto Ray, ed è arrivata Ray dalle quinte, okay, è salita sul palco, hanno fatto un duetto meraviglioso, davvero meraviglioso. Le due si sono trovate benissimo, hanno anche una voce, due voci simili più o meno per modo di dire, ma comunque
0: però molto rhythm and blues,
1: sì,
0: vero?
1: Che hanno quel timbro, che hanno, che riescono a suonare benissimo questo genere, appunto l'R&B, che è, insomma, sì, davvero meraviglioso,
0: davvero. Vabbè, donne al volante, siamo rimaste senza parole, perché sì, questa è una canzone davvero che c'è, entra nel cuore. E con le donne al volante, dopo questa grande canzone, arriva anche Sai.

0: bellezza con suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One.
1: Pensa quante cose si possono fare quando c'è anche lo slogan Radio Number One, è dove vivi tu. E allora, dove vivi tu si può fare un sacco di cose.
0: Beh, certo.
1: Messe comprese.
0: Sì.
1: E noi parleremo proprio di quello.
0: E non solo in chiesa, attenzione.
1: E non solo lì, esatto, è proprio bello, cioè portare tutto in ogni dove. Restate con noi perché c'è quest'altra curiosità.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Sono le 19 proprio in questo momento.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time della Camera. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75 mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: bellissimo questo pezzo di Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi. E noi donne al volante qui a Radio Number One vi diamo anche qualche aggiornamento di traffico sulla tangenziale est di Milano. Ci sono 5 km di coda ancora tra la tangenziale nord e Rubattino in direzione della 1. Attenzione perché proprio sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna, quindi se siete in zona, attenzione. Ma a proposito, cioè, in certe situazioni si può solo pregare.
1: Esatto.
0: E quindi noi che cosa facciamo? Vi portiamo in Veneto, in provincia di Vicenza per l'esattezza, dove Don Dino Rampazzo,
1: e già il cognome è una garanzia,
0: esatto, ha deciso di fare una sorta di messa itinerante.
1: Esatto, che cosa ha detto lui? Beh, io seguo la parola di Dio e quindi vado a trovare i fedeli e lì faccio la messa. Questo è partito tutto da domenica 26 aprile, perché il Vangelo riportava: il pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E lui quindi cosa ha fatto? È andato fuori dalla sua chiesa, è andato al bar, magari si è anche preso il bianchino, magari il rosso,
0: esatto,
1: ma lì ha celebrato messa insieme a tutti i clienti del bar, e così farà per il mese di maggio.
0: È vero, per tutto il mese di maggio. Tra l'altro io so che ci sono dei quartieri, insomma, dove nel mese di maggio, il mese della Madonna, insomma,
1: sì,
0: si va in giro nei vari quartieri e si celebra la messa. Però lui l'ha fatto non solo nei quartieri ma anche nei bar. E quindi tutto sommato, poi sai, non so se è perché è in Veneto. E allora, cioè, voglio dire, però ci sta.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mi sei a

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello

0: E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40. Come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.